0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: Free Radio.
2: Si la quieres, aquí la tienes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 5 con 10, señores. Dana y Belinda.